rap click clack, no kalam, big booty eh haram. Big money son halal, street boy Montana. One Glock dispara, one shot impala. Bad bitch mi ama, bad boy mi chiama. Vit vit chap chap, gelo messo un culo alla trap trap. Quello messo un culo alto cap cap, dove la tua gang gang. Vieni che ti faccio come clap clap. Non fanno entrare baby gang gang, conto con la fuck fuck. Scappo dalla pula come lag lag. Faccio fuori tutti con la mac mac, tutti senti pac pac.